la la, molto importante, la la, la la, molto importante. Accende, ta la, ta la, molto importante. Ah, questo ovattino. Da capo tutto, da capo, tutto. Pronto il mio. Allora.

Sempre colorito, non vedete. Letter C. Sì, via. Via. Bam, bam, bam. Don't step back. Yeah.

Ja. Relire. Ma lunga di dire, da rira, tenere l'ultima, tenere la nostra, da rara, sentire la nostra. No, io sono chiesto. Fa un momento. Rondel, last time it's more. Rondel, letter. Letter H. Yeah. H. Pam, pam.

vedrai i contrabbassi diventano drammatico, corri, allora, tutte le note e arco tutti. Oh, per Dio santo, lei stilosi, per Dio santo, give on yourself. Ancora, letter H, corpo del vostro Dio, I give everything I have. Grande porco di una santissima la vergogna, ti accogli.

0: Never staccato, always alla corda, staccato sempre. From the beginning to it.
1: Well, so here where we finish, we have diminuendo. You want
0: diminuendo? Yes.
1: It's diminuendo.
0: Staccato alla corda, sì. Maybe there is some legato. No, no,
1: no. Only we have diminuendo.
0: Yes.
1: Right?
0: Dio,
1: no.
0: Espressivo.